Kuchitanda Kanda Tej Prachanda Chotamandang Pamprabang Sukhasanta Karanang Durmatarnang Kilvikaranang Asaranang Che Che Chikaran Sistu Baran Mamprit Parna Che Tekan Che Che Chikaran